0: Penso che un sogno così non vi torni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo, volavo felice in alto del sole ancora più mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.